0: facile cererem, l'inzia bonna c'è mi c'è mo qui lago. Amico non c'ho che io i tigo samo, e di cutano ma ci cottivano. Paro ci lezzerelem, l'inzia bonna c'è mi c'è mo qui lago.
1: Bökönyből Kotor Manné Orsolya kérte a következő nótát, Csala Juditot Sárközi Béla zenekara kíséri, Megáradt a patak.